0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: 954 FM.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: 94,4 MHz.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Con il tradizionale 14° corteo dei difensori croati della regione istriana, svoltosi mercoledì a Pola, sono state commemorate la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e la giornata dei difensori croati. Nel suo intervento il sindaco Peggio Garbina ha sottolineato che la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e la giornata dei difensori croati rappresentano un'occasione per rendere omaggio al coraggio dei difensori croati, ma anche per celebrare la pace, la libertà e la democrazia conquistate durante la guerra di indipendenza. Nel suo intervento il presidente della regione istriana Boris Miletic ha espresso gratitudine ai difensori croati per il loro sacrificio e per il contributo dato alla difesa della patria, sottolineando come l'ampia partecipazione al corteo di quest'anno confermi il duraturo rispetto nei confronti di coloro che hanno difeso la Croazia nel momento del maggiore bisogno. Il corteo è stato preceduto dalla celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di Pola, presieduta dal vescovo di Parenzo a Pola, Monsignor Ivan Štironja. Il Ministero della Cultura e dei Media ha annunciato questa settimana l'assegnazione di 431.000 euro per la realizzazione di 39 programmi che nel corso del 2026 permetteranno alle persone con disabilità e ai bambini e ragazzi con difficoltà nello sviluppo di avere un miglior accesso ai contenuti culturali e artistici. Tra i progetti approvati ci sono anche due di Pola, per un valore totale di 16.000 euro. L'Associazione per la promozione della creatività Art Studio ha ottenuto 10.000 euro per il progetto Culturing 6.0 attraverso la cultura verso pari opportunità, attraverso il quale bambini e ragazzi con difficoltà nello sviluppo conosceranno il patrimonio culturale istriano. L'Associazione organizza laboratori di ceramica e altri laboratori creativi per bambini in età prescolare e scolastica. Persone con disabilità, adulti e anziani, cercando attraverso l'arte di contribuire allo sviluppo della personalità e a un migliore utilizzo del tempo libero. Il sostegno del Ministero è stato ricevuto anche dall'Associazione Polese Giuta Minuta, a cui sono stati approvati 6.000 euro per il club di lettura Preobrage. Il programma è destinato a persone con difficoltà psicosociali e si svolge presso la Biblioteca Comunale e Sala Lettura di Pola, dove opera continuamente dal 2022. L'associazione Art Studio, in collaborazione con il Centro Famiglie e Servizio Locale dell'Istria, iscrive i partecipanti al 16° ciclo di workshop Junior Più di quest'anno. Si tratta di attività nell'ambito del progetto di sostegno familiare precoce, a cui genitori e i loro bambini, in età prescolare e scolare, possono partecipare gratuitamente. I laboratori iniziano lunedì 24 agosto presso gli spazi dell'Art Studio, centro dell'Associazione Cittadine Roiz, alle 17. I laboratori di ceramica e di arti visive si terranno due volte a settimana, lunedì e venerdì, per due gruppi di partecipanti. Le iscrizioni si accettano fino a mercoledì 19 agosto al telefono del Centro Famiglia. Tutto il materiale e gli strumenti sono forniti dall'Associazione Art Studio e l'unico obbligo dei partecipanti è che almeno un genitore prenda parte ai laboratori insieme ai bambini. I risultati dei laboratori saranno anche quest'anno presentati pubblicamente alla mostra finale presso la Biblioteca Comunale e Sala di Lettura di Pola. Il progetto Junior Più è cofinanziato dal Comune di Pola e dalla Regione Istriana. Il tutto esaurito martedì e mercoledì ai due concerti di Nick Cave and the Bad Seeds a Pola. L'esibizione, inizialmente annunciata per il 5 agosto, è stata sold out in soli 5 giorni, dopodiché è stata aperta una data extra il 4 agosto. Anche quella è stata esaurita, quindi Cave si è esibito a Pola davanti a due arene piene. Sul palco è stato selvaggio, instancabile e emotivamente indifeso, ma allo stesso tempo affascinante, spiritoso e attento alle persone davanti a lui. Si stava divertendo e stava davvero dando tutto quello che aveva. L'arena di Pola gli ha restituito la stessa energia. L'ente turistico della città di Rovigno organizza sabato 8 agosto la tradizionale manifestazione Notte di San Lorenzo, una delle serate estive più romantiche della città. L'atmosfera unica del centro storico e della riva sarà nuovamente arricchita dalla luce di fiaccole e candele, dalla musica dal vivo e da particolari installazioni luminose che offriranno ai visitatori un'esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato. Per valorizzare ulteriormente l'atmosfera romantica, durante la serata verrà spenta l'illuminazione cittadina sul lungomare e lo spazio sarà illuminato da torce. I visitatori possono aspettarsi una serata piena di tradizione, musica, sapori di mare e esperienze indimenticabili. La Notte di San Lorenzo occupa da anni un posto speciale nel programma degli eventi estivi a Rovigno, confermando il suo status come una delle destinazioni più romantiche del Mediterraneo.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
0: Radio Maestro.
3: Dakle, capo di tutti i capi.
4: Promišljanje o relaksaciji, odnosno...
5: Kad smo kod relaksiranja...
6: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
7: Radio Maestral.
8: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler, razne vrsta 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrsta 1,14 litara, 2,99.
9: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
10: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.